0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Die Your Life Sonntagsplaylist.
2: Den ganzen Sonntag lang einfach nur gute Musik.
1: Auf DAB Plus,
2: im Stream, in der Your App
1: oder in deinem Smart Speaker. Ganz einfach in deinem Radio.

Hanno giorni faticosi e calendari senza festività, cose non dette, occhi distratti e abbracci veloci.